sognare, mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino

l'ho incontrata per la via en chantant. Quando si è spogliata io ho giocato al duro io en chantant. Ero tanto fiero in me